adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata. Ricaricata. La batteria è completamente ricaricata.

Ho sentito un tuffo al cuore, ma nessuno se n'è accorto, neanche lui.

io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate, certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
1: Nulla è per sempre, bel profumo tu sei.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
5: Va ora in onda il Santo Rosario.
6: O Dio, vieni a salvarmi.
7: Signore, vieni presto in mio aiuto.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Com'era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
0: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Khabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio, c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della Nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
9: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
11: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Eccolo qua, buongiorno, eccoci al Morning Show, il nostro consueto appuntamento mattutino. Buongiorno da Graziano D'Andrea, ben ritrovati anche per questo martedì 14 luglio 2026. Abbondanti 9 minuti dopo le ore 7, pronti ad incominciare musicalmente, ma anche con tante notizie, rubriche. Insomma, il nostro consueto appuntamento in onda su Diffusione Europea, su Radioattività, su Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi 195esimo giorno dell'anno, siamo nella 29esima settimana. La Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis, il sole sorto alle 5.49 e tramonta alle 20.44. La luna è calante ed è illuminata all'1.2%. Il proverbio di oggi è uno di quelli sicuramente famosi, ma che dico famosi? Di più. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Insistere in imprese che non andrebbero compiute espone maggiormente al rischio di essere scoperti e puniti. Il proverbio trae spunto dai gatti che, attratti dal lardo di maiale, insistono a volersene cibare, sottraendolo ai propri padroni, quali però, per evitare che questo accada, hanno predisposto delle trappole. Più volte il gatto si avvicinerà a queste, più è probabile che una sua zampa potrà restare pressa nella trappola. Capito? Tutto questo è molto bello, però la musica, la musica è protagonista. Mentre facciamo colazione, arriva Rihanna.

Abbiamo lanciato un SOS con Rihanna, si intitola proprio SOS il brano. Ovviamente aiuto, aiuto, aiuto! Siamo mezzi addormentati, dobbiamo svegliarci, noi ce la mettiamo tutta, mettiamo anche il ritmo giusto mentre voi fate colazione. Continuiamo allora il nostro morning show, perché sono le 7:15. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ben sintonizzati in compagnia di Graziano.

0: le 7 e 15 minuti.
1: Andiamo con i fatti del giorno nella storia. Torniamo al 14 luglio del 1789, con la caduta della Bastiglia a Parigi e la liberazione di 7 prigionieri che vi sono detenuti, ha inizio la Rivoluzione francese. Nel 1811, in questo giorno in Francia, il giornale di fisica, di chimica e di storia naturale pubblica una memoria del fisico torinese Amedeo Avogadro sul contenuto molecolare dei gas. 1850, il fisico John Gorry dimostra il funzionamento della sua macchina per la produzione del ghiaccio. Durante il ricevimento del console francese nel giorno della Bastiglia serve vino con pezzetti di ghiaccio ottenuti con un sistema di aria compressa. 1859, pubblicato il numero zero della Nazione, il giornale fondato a Firenze dal barone Bettino Ricasoli con un gruppo di amici. 1902, la fenditura nel campanile della Basilica di San Marco a Venezia, apertasi a causa di maldestri interventi sul parametro murario esterno, si estende fino a causarne il crollo. La sera stessa il Consiglio Comunale ne delibera la ricostruzione. 1921, negli Stati Uniti, la giuria popolare riconosce Fernando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti colpevoli di aver assassinato il loro datore di lavoro. 1933, con l'eccezione di quello nazista in Germania, vengono messi al bando tutti i partiti politici, ne viene vietata la formazione di nuovi. 1938, il governo fascista dispone la pubblicazione di uno studio in cui si afferma l'esistenza della razza pura italiana alla quale gli ebrei non appartengono. 1948, in prossimità della Camera dei Deputati a Roma, l'estremista Antonio Pallante, studente di giurisprudenza, ferisce a colpi di pistola il leader comunista Palmiro Togliatti. Per l'attentato si è procurato una vecchia calibro 38 e 5 proiettili, la cui scarsa qualità si rivelerà determinante per la sopravvivenza di Togliatti. 1958, con un colpo di Stato organizzato dai militari dell'esercito e capeggiato dal generale Abd al-Karim Qasim, rovescia il regime monarchico iracheno. 1963, nella vetrina pubblicitaria televisiva di Carosello, debutta sul piccolo schermo il pulcino nero Calimero, creato da Tony Pagot, e il testimonial del detersivo Ava, prodotto dalla Miralanza, grazie al quale non è nero ma solo sporco. 1964, fiori d'arancio per Adriano Celentano e Claudia Mori, sposi in gran segreto a Grosseto. Il matrimonio è stato celebrato alle 3 di notte da padre Ugolino Vagnuzzi, nel tentativo di evitare giornalisti e fotografi. 1965, al primo anno da professionista, Felice Gimondi, il 22enne ciclista di Sedrina in provincia di Bergamo, vince la 52esima edizione del Tour de France. Andiamo a proseguire in musica, poi la seconda parte della storia di questo 14 di luglio. Rimanete con noi.

Dimmelo, vai, andiamo a completare lo spazio riservato alla storia di questa giornata, di questo 14 di luglio. Torniamo al 14 luglio 1970, la città di Catanzaro viene designata sede dell'Assemblea regionale della Calabria. 1973, violenti nubifragi al nord Italia con gravi danni alle colture. Nei pressi di Torino il crollo di un ponte sul fiume Stura travolge due auto causando la morte di quattro persone. 1973, all'autodromo inglese di Silverstone si scontrano otto auto. Durante il Gran Premio di Formula 1 il pilota italiano Andrea De Adamic resta imprigionato tra le lamiere per 59 minuti prima che sia possibile liberarlo. 1975, in via San Celso, nel rione Terra di Pozzuoli, Lina Wertmüller dà il primo ciak per le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze con protagonista Giancarlo Giannini. Le case puntellate del rione sfollato 5 anni prima per il bradisismo sono l'ideale rappresentazione del popolare quartiere napoletano nel dopoguerra in cui il film è ambientato. 1978, Ovidio Lefebvre, principale imputato nello scandalo Lockheed, rivela di aver pagato una tangente da 560 milioni di lire a Bruno Palmiotti, segretario dell'ex ministro Mario Tanazzi. 1983, debutta in Giappone il videogioco Mario Bros, prodotto dalla Nintendo. 1989, i capi di Stato e di Governo dei sette paesi più industrializzati del mondo si riuniscono a Parigi, che festeggia sfarzosamente il bicentenario della rivoluzione. 1993, la compagnia aerea russa Aeroflot vara un collegamento non-stop tra Mosca e New York. 1995, Telecom Italia convoglia in una specifica società le proprie attività di telefonia cellulare. Nasce TIM, Telecom Italia Mobile. Nel 2002, durante la sfilata ai Campi Elisi di Parigi per la festa della Repubblica Francese, il 25enne Maxime Brunner cerca di sparare al presidente Jacques Chirac. Aveva nascosto una carabina in una custodia per chitarra. Catturato dagli agenti, ha tentato il suicidio. Nel 2007, di fronte a un pubblico stimato in 500.000 persone, si tiene al Circo Massimo di Roma il concerto dei Genesis, il celebre gruppo inglese di rock progressive. Nel 2008 prendono il via i lavori di costruzione della più alta torre di trasmissione al mondo. Sorgerà nel quartiere di Sumida a Tokyo e sarà alta 610 metri. Nel 2016 Nettuno completa la sua prima orbita intorno al Sole da quando il pianeta è stato scoperto nel 1846. Nel 2011 nel Borneo gli scienziati riscoprono dopo 87 anni il rospo arcobaleno. Nel 2016 un attentato a Nizza uccide 85 persone e ne ferisce altre 400 quando un camion viene lanciato sulle persone che affollano il lungomare per l'anniversario della Rivoluzione francese. Nel 2019, in quella che viene definita la più lunga finale di Wimbledon nella storia, Novak Djokovic conquista il torneo tennistico per la sedicesima volta in carriera. Nelle 4 ore e 57 minuti di gioco batte Roger Federer per 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12. Nel 2020 un nuovo studio condotto sul Condor delle Ande ha rivelato che è in grado di volare per 5 ore senza sbattere le ali. Con questa notizia curiosa chiudiamo lo spazio riservato alla storia di questa giornata, di questo 14 luglio, che ovviamente prosegue nel migliore dei modi. Quando dorme la città, e speriamo che non dorma più nessuno perché la giornata ormai si sta avviando, ma è il titolo del brano di Ultimo, che non da ultimo ci fa ascoltare della buona musica. Buongiorno!

0: È giunto anche il momento di andare a fare gli auguri ai nostri ascoltatori che sono nati in questo 14 di luglio, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buongiorno. Ricordiamo che oggi sono nati anche il poliziano, poeta e umanista, Giulio Mazzarino, cardinale, diplomatico e politico, Ferdinando II de' Medici, granduca di Toscana, William Hanna, cartoonista con Joseph Barbera, lo ricordiamo per i Flintstones ad esempio, ma non solo. Natalia Ginzburg, scrittrice, Ingmar Bergman, regista 4 volte premio Oscar, Lino Ventura, attore, Primo Nebbiolo, dirigente sportivo e presidente IAF dal 1981 al 1999, Daniele Piombi, conduttore TV, Manuel Vasquez Montalbán, scrittore e poeta, Renato Pozzetto, attore, Javier Solana, alto rappresentante dell'Unione Europea, Tommy Mottola, produttore e manager discografico, Angelique Kidio, cantante, Annalisa Spiezie, giornalista TG5 e TGCom24, Giovanni Cacioppo, attore e cabarettista, Matthew Fox, attore, Federica Camba, cantante e autrice, Tabù, rapper, solista con i Black Eyed Peas, Vittoria di Svezia, duchessa, principessa ereditaria, Potito Starace, tennista e allenatore, Federica Brignone, sciatrice, 2 volte oro olimpico e 2 volte oro mondiale. Auguri, auguri, auguri.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dal tardo pomeriggio l'ingresso della Luna in bilancia accende i riflettori sul vostro settore delle collaborazioni e dei contratti. È il momento di cercare il dialogo e la mediazione con i vostri partner storici. Toro, un risveglio splendido e produttivo grazie agli ultimi scampoli del trigono di terra della Luna in Vergine. Avete le idee chiare, una stabilità che rassicura chi vi circonda. In serata l'ingresso della Luna in bilancia sposta l'attenzione sulla vostra routine quotidiana e sul benessere personale. Concedetevi un momento di totale relax per ricaricare i canali creativi. Gemelli, la mattinata risente ancora della quadratura della Luna in Vergine, che potrebbe rendere la gestione dell'agenda un po' caotica o esigente. Non fatevi distrarre dai piccoli dettagli. Dal tardo pomeriggio infatti il cielo cambia completamente volto. L'ingresso della Luna in bilancia vi regala uno splendido trigono d'aria, restituendovi leggerezza, carisma e una straordinaria brillantezza comunicativa. Cancro, un martedì solido e molto piacevole nella sua prima parte, ideale per scrivere testi di impatto, curare le pubbliche relazioni grazie alla Luna in Vergine. In serata il passaggio della Luna in bilancia accende il vostro quarto campo, invitandovi a ritirarvi nel calore della vostra sfera domestica, a dedicare del tempo di qualità alla famiglia e agli affetti. Leone, la prima parte di giornata è eccellente per fare ordine tra scadenze e pianificare con precisione ai flussi finanziari o acquisti. Dal tardo pomeriggio l'ingresso della Luna in bilancia attiva il vostro settore dei contatti e della comunicazione. La vostra voce ritrova brio, eleganza, una naturale capacità di fare breccia nel cuore di tutti. E andiamo con la Vergine. La Luna brilla sovrana nel vostro cielo fino al pomeriggio, regalandovi un inizio di giornata straordinariamente produttivo, lucido e magnetico. Sfruttate questa spinta per chiudere le pratiche più complesse e definire le vostre strategie. In serata l'astro d'argento si sposta nel vostro secondo campo, portando concretezza e ottimi spunti per consolidare i vostri successi pratici. Questa era la prima parte ovviamente dell'oroscopo, fra poco la seconda, quindi mi raccomando rimanete insieme a noi. Nel frattempo continuate a fare colazione e io vi regalo un brano storico classico dei Pooh che si intitola Tanta voglia di lei.
1: Ti spiace?

Joy Boo con Tanta voglia di lei, ma noi dobbiamo assolutamente proseguire perché abbiamo tanta voglia di scoprire anche gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi, di questo martedì 14 luglio 2026. Andiamo con la Bilancia. Amici della Bilancia, la mattinata trascorre all'insegna di una tranquilla e strategica preparazione dietro le quinte, ideale per lavorare senza pressioni esterne. Dal tardo pomeriggio la Luna fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, inaugurando una fase di grande rinascita emotiva e personale. Il vostro fascino alle stelle, la vostra presenza si fa magnetica ed emanate un'armonia contagiosa. Scorpione, un risveglio dinamico, collaborativo, molto stimolante sul fronte delle relazioni professionali grazie alla Luna in Vergine. In serata il passaggio del satellite in Bilancia vi consiglia di rallentare i ritmi e proteggere la vostra privacy. Usate le ore serali per staccare la spina da tutti i dispositivi e concedervi quel meritato riposo al riparo dai riflettori. Sagittario, la Luna in Vergine tocca il punto più alto del vostro cielo nella prima parte di giornata, richiedendo una gestione attenta e rigorosa delle responsabilità pubbliche o lavorative. Rispondete sfoderando la vostra consueta competenza. Dal tardo pomeriggio l'ingresso della Luna in Bilancia vi regala una splendida scia di socialità, ideale per fare rete e pianificare nuovi progetti con il vostro team. Capricorno, un martedì che parte con una marcia in più. Lo splendido trigono di terra della Luna in Vergine sostiene la vostra mente, rendendola una macchina perfetta per la pianificazione a lungo termine e lo studio di nuove soluzioni. In serata l'ingresso della Luna in Bilancia vi invita a mostrare il lato più diplomatico e curare l'immagine pubblica con grande eleganza. Acquario, la prima metà della giornata si concentra sulla pianificazione, sull'analisi dei dati e sulla risoluzione di vecchie pendenze. Dal tardo pomeriggio il cielo si fa radioso. L'ingresso della Luna nel segno amico della Bilancia vi regala uno splendido trigono d'aria, riaccendendo il vostro entusiasmo, la vostra curiosità intellettuale e la voglia di esplorare nuovi orizzonti. Chiudiamo con i Pesci, mattinata che risente ancora dell'opposizione lunare della Vergine, suggerendovi di muovervi con prudenza e di ascoltare con attenzione i partner o i collaboratori senza irrigidirvi sui dettagli. Dal tardo pomeriggio il clima si rasserena notevolmente. L'ingresso della Luna in Bilancia vi restituisce un perfetto equilibrio interiore e la capacità di analizzare situazioni con grande lucidità strategica. Ed è tutto per il nostro oroscopo di questo martedì 14 luglio 2026, ma ovviamente non è tutto per quanto riguarda

Siamo così giunti anche allo spazio dedicato ai quotidiani, breve rassegna delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera, Hormuz, la tassa di Trump, gli attacchi hacker in Europa alla mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni. La politica estera, la maledizione della sinistra, e così nel mondo finisce la libertà di navigazione, un articolo di Federico Fubini, i pedaggi e la legge del più forte. La Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di nuovi paesi per Kiev, Macron, difendere la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia. Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra. La Stampa, preferenze quasi intesa, incognita, voto segreto, vertice dei volenterosi, attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca, sì allo scudo contro i missili ZES, il Nord vuole certezze, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra. Il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti e una tassa su Hormuz. Il Fatto Quotidiano, Unione Europea, sanzioni a Israele, rinviata dopo voto, l'Iran non molla e Trump blocca Hormuz da oggi, spot dei volenterosi, truppe a parole e missili per Kiev. Cena sui carbon credit, la vitola portò Ranucci, possibile movente. I consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Il Resto del Carlino, Trump pedaggio ad Hormuz, petrolio e gas subito più cari. Ed ancora scudo europeo antimissili, Parigi nasce la difesa comune. Sparatoria contro con gli agenti ICE nel Maine, ucciso un giovane colombiano. Andiamo con il Messaggero, sicurezza stretta anti-Maranza, il disegno di legge torna in CDM per possibili integrazioni. Questa mattina vertice tecnico Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli Stati Uniti per passare. Nasce la coalizione europea 9 per lo scudo antimissili con Kiev. La Verità, Report vuole in galera chi dà notizie sul Report. La trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto, scrive La Verità. Bassetti denuncia La Verità e perde la causa. Sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti. Il Giornale, nasce lo scudo antimissili dell'Unione Europea, Zelensky ora Putin tratterà. Trump mette le mani su Hormuz, discutiamo noi il pedaggio. Ranucci denuncia il metodo Report, da inquisitore a vittima. Legge elettorale, c'è il nodo decisivo delle preferenze, si sblocca la Consob. Il governo sceglie Stazi alla presidenza. Il Tempo, il gatto e la volpe, quello stalking di Sigfrido e Valterino. Parla il giornalista Aldo Torchiaro, che scattò la foto dei due attovagliati al ristorante. Come reagirono la Vitola e Ranucci? Erano come impazziti. Il primo prese a scrivermi messaggi, il secondo tempestò di 22 chiamate all'allora direttore Renzi. Scandalo Covid, democrazia e rispondere ai cittadini. Conte smetta di lagnarsi. La Francia e Macron festeggiano la rivoluzione nata dal terrore. Libero, Ranucci, il segreto di Giletti, un Mr. X dietro la bomba, Mr. Report. Il conduttore dà 4 indizi per individuarlo. Dalle carte spunta un nome, Corrado Sigfrido Querelo. Molestatori e spacciatori, giudici vanno accolti, vogliono la patrimoniale ma senza chiamarlo così. L'incredibile dibattito a sinistra. Il Sole 24 Ore, entrate 9,4 miliardi più del previsto. Dimon, JP Morgan punta 90 miliardi sull'Italia, ma serve il mercato unico Unione Europea.
Consob Piazza Affari ha perso 100 società quotate in 20 anni, idroelettrico in crisi, negli invasi meno acqua fino al 40%. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Sinner balla sul mondo, in retroscena del trionfo di Wimbledon, quinto tra i big alla sua età, ma se vince anche lo US Open, scommessa Pirlo, Maldini e Leonardo pensano a un CT a sorpresa, ex tecnico di Juve e Samp, ora allena a Dubai, Malagò Guardiola, serve compatibilità. Inter, Calahili salta, ora caccia Spence, assalto finale, Francia favorita ma la Spagna aspetta Jamal. Andiamo con il Corriere dello Sport. Saltato Calahili, il CONI nega l'idoneità all'esterno israeliano, manca l'erede di Dumfries, rilancio per l'ivoriano. Inter ora 2, pressing sullo Strasburgo, Kivu noi senza limiti. Juve avanza Pellegrino. Come Berlusconi, Cardinale in elicottero a casa Milan, Allegri abbraccia Napoli, con in uscita Roma, Garnaccio e Moreira, a cena con Mbappé e Jamal, mondiale alle 21 Francia-Spagna, prima semifinale, Sinner balla sul mondo, numero 1 ad oltranza. Tutto Sport, Sinner gioca e domina in un'altra dimensione, il re di Wimbledon raccontato oltre la magia dei suoi colpi. Non solo i no sul mercato, anche le ginocchia di Yıldız e Thuram preoccupano Spalletti e i tifosi. Juve contro tutto, sindrome femorotulea per il francese oltre alla tendinopatia del turco. La stagione parte con Douglas Luiz, stella del raduno. Carnevali, ultimatum al Paris Saint-Germain per Kolo Muani, poi raduna squadra, staff tecnico, dirigenti per un chiamo di gruppo alle responsabilità di essere bianconeri. Davide offerto al Paris. Nazionale sale Pirlo, Toro anche per in salita, salta Calahili, Inter sfasciata, Golden Mondiale con i magnifici 7, semifinali alle 21 Francia-Spagna, domani Inghilterra-Argentina tra i protagonisti 7 vincitori del premio di Tutto Sport. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tigullio Web che continuano con la loro meravigliosa mattinata. Noi continuiamo con un po' di musica che ci fa accompagnare fino alle ore 8. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, pronti, attenti via, seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo martedì 14 luglio. Iniziamo anche un po' a cercare notizie, curiosità, spigolature da tutto il mondo. Ebbene, sì, andiamo subito a scoprire, è un gioco di parole, è una scoperta incredibile che arriva dai laboratori di biologia marina e che cambia completamente quello che sapevamo sulla comunicazione nel regno animale. Parliamo delle balene che usano i dialetti regionali e anche loro parlano in dialetto. Un team di ricercatori ha analizzato migliaia di ore di registrazioni sottomarine dei canti dei capodogli in diversi oceani del pianeta. La curiosità pazzesca è che questi giganti del mare non solo comunicano con sequenze di clic e vocalizzi complessi, ma utilizzano veri e propri dialetti regionali a seconda della tribù di appartenenza. Gli scienziati hanno scoperto che una balena del Pacifico fatica a comprendere i segnali acustici di una compagna dell'Atlantico, poiché le inflessioni e i ritmi cambiano radicalmente. Questo dimostra che i cetacei trasmettono la loro cultura e la loro identità sociale di generazione in generazione, proprio come facciamo noi con le nostre lingue locali. Una straordinaria ricchezza culturale che viaggia nella profondità degli abissi. Continuiamo! Abbiamo Robbie Williams con la sua Love Light per dare un po' di ritmo ancora alla nostra mattinata. Mettetevi comodi e tranquilli perché fino alle 9 siamo qui a tenerci compagnia fra un caffè e l'altro, Attenzione! Buongiorno, buongiorno! Ben arrivati all'ascolto del Morning Show!

Robbie Williams insieme a noi per qualche minuto. Sono già le 8:15. Passiamo ora a una scoperta archeologica straordinaria, decisamente curiosa, che ci porta indietro nel tempo di oltre 4.000 anni, svelandoci un dettaglio intimo e inaspettato della vita quotidiana nell'antico Egitto. Parliamo delle protesi mediche stampate in legno. Durante lo scavo di una tomba nobiliare nei pressi di Luxor, gli archeologi hanno rinvenuto la mummia di una donna aristocratica vissuta nel periodo del Medio Regno. La curiosità eccezionale risiede nel fatto che la donna portava al piede destro una protesi per l'alluce meticolosamente intagliata nel legno e fissata con lacci di cuoio. L'analisi biomeccanica, condotta con scanner moderni, ha rivelato che la protesi non aveva solo una funzione estetica, ma era progettata con una precisione ingegneristica tale da consentire alla donna di bilanciare perfettamente il peso del corpo e camminare con assoluta naturalezza, rappresentando di fatto il più antico esempio di arto artificiale funzionante nella storia umana. Una dimostrazione veramente pazzesca di genialità medica e cura artigianale che attraversa i millenni. Tutto molto interessante, assolutamente. La musica è fondamentale, ce lo raccontava anche Pino Daniele, che addirittura un brano l'ha intitolato Musica Musica. E allora perché non andarlo a riascoltare questa mattina nel corso del nostro Morning Show? Ci mette anche allegria, quindi indimenticabile e indimenticato Pino Daniele insieme a noi.

Yes, andiamo a proseguire, ovviamente, anche perché abbiamo tante altre cose interessanti, ma veramente interessanti, da scoprire. Abbiamo la pagina della nostra memoria musicale anche quest'oggi, dunque andiamo a sfogliare la pagina dedicata ai grandi successi, ai grandi artisti, ovviamente. E allora abbiamo l'obbligo di parlare, aprendo appunto questa pagina, di questo 14 luglio, perché si festeggia il compleanno di Dan Reynolds, nato a Las Vegas 39 anni fa. Reynolds ha fondato e guidato gli Imagine Dragons verso un successo planetario senza precedenti a partire dai primi anni del 2010, in quel periodo lì, con inni generazionali come Radioactive, Believer, Thunder, caratterizzati da ritmiche particolarmente percussive, testi intensamente personali incentrati sul riscatto e sulla salute mentale. Così ha ridefinito il sound del rock moderno. Autore eclettico e attivista appassionato, Dan Reynolds continua a trascinare milioni di fan con la sua straordinaria energia sul palco. Facciamo un salto indietro nel tempo e andiamo ad una data estiva che celebra il regno incontrastato di una delle regine assolute delle piste da ballo, capace di fondere la disco music con accenti rock e pop irresistibili. Il 14 di luglio del 1979 la travolgente Bad Girls di Donna Summer iniziava un dominio di ben 5 settimane al vertice della classifica americana. Prodotta da Giorgio Moroder, la canzone si impose nell'estate di quell'anno grazie a un ritmo incalzante, un inconfondibile fischietto e un celebre coro scandito a tempo. Il brano che trainava l'omonimo doppio album divenne il manifesto definitivo della transizione della classica disco music degli esordi a un sound graffiante e moderno, vendendo milioni di copie. È il caso di dirlo proprio, ma veramente una cosa incredibile, conquistando le radio di tutto il mondo. Un pezzo di pura dinamica ritmica da ballare proprio sotto il sole di luglio. Eccola qui, Donna Summer con Bad Girls, sul filo dei ricordi.

Bad Girls, Donna Summer insieme a noi. Abbiamo ancora un po' di almanacco per quanto riguarda ovviamente questa giornata, e allora andiamo ancora a scoprire altri momenti musicali, e apriamo una parentesi anche culturale importantissima dedicata alle radici della musica d'autore americana. È un uomo che, imbracciando proprio una semplice 6 corde, ha cantato le storie degli ultimi, influenzando profondamente persino il mondo del jazz folk e della canzone di protesta. Parliamo del 14 luglio del 1912, perché nasceva il leggendario Woody Guthrie. Nato in Oklahoma, Guthrie ha percorso in lungo e in largo gli Stati Uniti, raccontando con le sue ballate la grande depressione, la polvere delle strade, le lotte dei lavoratori. Il suo capolavoro This Land Is Your Land è diventato un vero e proprio inno nazionale alternativo. La sua capacità proprio di unire la poesia popolare a dei ritmi semplici ma evocativi ha lasciato un'impronta indelebile, ispirando giganti come Bob Dylan, Bruce Springsteen, generazioni di jazzisti che hanno ripreso e improvvisato sulle sue immortali melodie acustiche. Chiudiamo la pagina di questo almanacco celebrando un anniversario fondamentale per la nascita del mito della più grande rock and roll band del pianeta. Il 14 luglio del 64 i giovanissimi Rolling Stones conquistavano per la primissima volta nella loro carriera il primo posto nella classifica dei singoli nel Regno Unito con il brano It's All Over Now. Scritta originariamente da Bobby Womack, la canzone venne registrata dagli Stones a Chicago durante il loro primo tour americano negli storici studi della Chess Records. Con quel sound sporco, particolarmente energico, fortemente influenzato dalla rhythm and blues, Mick Jagger e compagni presero il controllo delle radio britanniche dell'epoca, scalzando la concorrenza e dimostrando al mondo intero che una nuova e ribelle dinastia, nel vero senso della parola del rock, era ufficialmente iniziata. Va bene, dai, continuiamo, lo facciamo ancora con la musica. Non ci ascoltiamo i Rolling Stones, ma abbiamo niente poco di meno che Billy Joel insieme a noi con Don't Ask Me Why.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E allora andiamo a proseguire il nostro appuntamento odierno, 8:34. Buongiorno, buongiorno a coloro che sono arrivati solamente ora all'ascolto. Ci spostiamo sul fronte delle nuove tecnologie sostenibili per scoprire un'invenzione originale che arriva dal mondo dell'architettura e del biodesign urbano, pensata per rinfrescare le nostre città senza consumare energia elettrica. Parliamo del condizionatore ecologico fatto di terracotta. Ebbene sì, ispirandosi alle antiche tecniche di raffrescamento utilizzate nel deserto, un gruppo di designer ha progettato una struttura a nido d'ape interamente realizzata in terracotta stampata in tre dimensioni. La curiosità tecnica risiede nel fatto che questo sistema non utilizza motori o gas refrigeranti, ma si basa unicamente sul principio fisico del raffreddamento per evaporazione, facendo quindi scorrere un velo d'acqua all'interno dei canali d'argilla. L'aria calda attraversa la struttura, perde calore all'istante, riducendo la temperatura degli ambienti circostanti di quasi 6 gradi, pensate, a costo zero, offrendo al contempo anche un elemento di arredo urbano bellissimo.

E beh, io voglio ricordare che fra poco intorno alle 8.45 ritroveremo il nostro Renato Lorenzi come al solito per il consueto appuntamento mattutino con la sua edicola, ma nel frattempo abbiamo ancora qualcosa da raccontare. Ad esempio parliamo di un mistero cosmico particolarmente affascinante che ha tenuto con il fiato sospeso gli astrofisici di tutto il pianeta e che ci svela un fenomeno luminoso davvero spettacolare nello spazio profondo. Parliamo delle stelle che emettono canzoni luminose. Sì, avete capito bene, gli scienziati che gestiscono i telescopi spaziali di ultima generazione hanno catturato una serie di impulsi luminosi a intervalli perfettamente regolari provenienti da una stella di neutroni rotante a migliaia di anni luce da noi. La curiosità risiede nel fatto che convertendo queste frequenze luminose e magnetiche in onde sonore udibili all'orecchio umano, i ricercatori hanno ottenuto una melodia ritmica incredibilmente simile ad una composizione di musica elettronica d'avanguardia. Questa sinfonia cosmica, generata dall'immenso campo magnetico della stella, rappresenta quindi una firma energetica unica che consentirà proprio agli astronauti di mappare la densità della materia nello spazio interstellare profondo. Il cosmo, insomma, non è affatto silenzioso, ma è praticamente una gigantesca e spettacolare pista da ballo. Vabbè, forse abbiamo esagerato, comunque la cosa più o meno è questa. Va bene, come va? Tutto bene? Vi siete svegliati? Siete pronti? Sì, bene, mi fa molto molto piacere, anche perché, ripeto, stiamo andando verso la conclusione del nostro appuntamento della nostra mattinata, e quindi avremo ancora un qualcosina da ascoltare per arrivare alle ore 9 come ormai consigliato.

0: Eccolo qui il nostro Renato Lorenzi, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, ci siamo anche oggi con la notizia che campeggia oggi è quella della morte del senatore Graham in circostanze strane, si dice molto molto strane, perché sai, negli ultimi 18 mesi ogni senatore o deputato che sapeva troppo riguardo al coordinamento tra lo Stato profondo, il Deep State, no? Parliamo, e l'Iran, è morto in circostanze sospette.
0: Che strano.
1: Prima il senatore John McCain, morto nell'agosto del 2018, dissero per un tumore al cervello fulminante, è una cosa così, improvvisamente questo è morto così, no? Perché, farai anche dei check-up, personaggi così importanti credo siano sotto controllo medico quasi ogni giorno, voglio dire,
0: direi,
1: no? Eppure, e poi ci fu il senatore Bob Corker che nel marzo 2024 un malore improvviso, li vedi. Ma lì possiamo anche capire, perché magari si era vaccinato, insomma, allora improvviso dietro l'angolo. Magari quello lì posso anche. Però poi adesso il senatore Lindsey Graham, no? Questi giorni, attacco cardiaco, anche questo voglio dire,
0: ma
1: no?
0: Chissà come.
1: Viaggia per il mondo e incarichi importantissimi, no? Perché poi tutti e tre facevano parte della commissione esteri del Senato degli Stati Uniti d'America, no? Il Deep State praticamente, lo Stato profondo. E stavano per rivelare, sai, caro Graziano, qualcosa di importante. Pensa che Graham avrebbe dovuto testimoniare davanti al gran jury in tribunale il 15 luglio, quindi praticamente domani.
0: Domani, sì.
1: Ed se n'è andato un paio di giorni prima.
0: Ma
1: vedi che cosa è strano.
0: Ma molto strano, molto strano.
1: Ecco, qui per Graham si dice che stava conducendo un vertice, era appena tornato, anzi, da un vertice illegale, cioè non ufficiale, ecco, sai, della NATO in Ucraina.
0: Ecco.
1: Ecco, qui si parla delle stesse informazioni che aveva anche la Russia in mano, no? su questo simposio, su questo incontro, come vogliamo chiamarlo, no? La Russia sapeva di sta cosa. Questo è un senatore guerrafondaio, si dice.
0: Pazzesco.
1: E qui si parla appunto che c'è lo zampino di Mosca. Che questi luoghi segreti, specie quando si tratta poi dell'Ucraina, è chiaro, se magari questo fosse andato in Iran non sarebbe forse successo oggi, ma è il fatto che dovesse testimoniare fra qualche giorno, domani, ai gran giurì, e anche questo qui mette un po' in sospetto,
0: direi proprio di sì.
1: E queste riunioni segrete, dai, caro Graziano, che poi alla fine si vede che tanto segrete neanche non sono, perché
0: evidentemente
1: lo sappiamo noi. Trump per esempio ha fatto una dichiarazione molto così, ha dichiarato che Graham è morto improvvisamente, ha detto che poi ha aggiunto la data dei funerali, è stato molto vago, sai, su sta cosa, no? Che quando muore un tuo collaboratore, voglio dire, è un senatore del Partito Repubblicano, no?
0: Sì, appunto.
1: Evidentemente faceva la spia, chi lo sa.
0: Ma che chissà cose, ma non sapremo mai.
1: Queste cose, no, sono cose molto misteriose. Come cose misteriose stanno succedendo anche al World Economic Forum. Però trapelano anche queste notizie qua. Sono notizie che nel mainstream, ovviamente, sui giornali non leggerete mai, cari ascoltatori, perché al World Economic Forum è stato presentato un progetto che punta a sostituire, attenzione, burro e oli di origine agricola e origine animale con grassi sintetici ottenuti a partire da anidride carbonica e metano. Qui adesso ti faranno l'olio al metano,
0: che
1: il burro
0: alla
1: anidride carbonica.
0: Ma che fantastica sta cosa.
1: Perché inquina meno.
0: Inquina meno, allora giustamente.
1: Kathleen Alexander, che è amministratore delegato di Savor, che è appunto questa azienda che andrebbe a produrre queste schife, queste cose qui, questo approccio potrebbe ridurre drasticamente l'utilizzo di terreni agricoli, attenzione cari ascoltatori, aprite bene le orecchie, potrebbe ridurre drasticamente l'utilizzo di terreni agricoli, che poi ovviamente, almeno secondo me, potrebbero venire impegnati con pannelli fotovoltaici,
0: certo.
1: paleoliche, magari, certo. Io lo dico così, sai, a caso, sparo una cosa a caso. Ecco, e le emissioni, secondo questo amministratore delegato, di gas serra, associate naturalmente alla produzione alimentare, perché poi sappiamo che il burro viene prodotto dal latte, che viene prodotto dalle mucche che fanno le scoreggine, no?
0: Sì, ovvio.
1: Questo, e lui dice no, non si può mica, no. Allora mettiamoci dentro il metano, no? Il metano è molto meglio.
0: Anche metano, perché il metano ti dà una mano, come
1: il
0: dicevo.
1: Il metano ti dà una mano, vedi.
0: Vecchio slogan.
1: Secondo le stime della sua azienda, sai, questo amministratore delegato di Savoro si chiama l'azienda, ricordatevela sto nome, e si chiama Kathleen Alexander. Ecco, secondo queste le stime della sua azienda, a diminuire l'impatto ambientale, questa produzione di burro e oli col metano, di oltre il 50%, capito? Di oltre il 50%, e così salviamo il pianeta, sai?
0: Sì, salviamo
1: il pianeta, dice lui, dal male dell'agricoltura, perché l'agricoltura, secondo questo personaggio, è male.
0: Ma. Vabbè.
1: C'è
0: personaggi pazzeschi.
1: Abbiamo personaggi in cerca d'autore.
0: Sì, infatti.
1: mentre caro Graziano, noi diciamo tutte queste cose qui, intanto che noi parliamo e ce le raccontiamo, queste cose, a Little Rock in Arkansas sta succedendo una cosa un po' inquietante.
0: Tanto per cambiare, cosa succede?
1: Ecco, Rock in Arkansas, pensa, i musulmani stanno creando una comunità in cui viene applicata integralmente la legge islamica.
0: Eccolo là.
1: Quindi quelli che vengono a partecipare a questa cosa, i musulmani ovviamente che vengono a partecipare in questo campus, in questa città, come vogliamo chiamarla, ecco, devono firmare una dichiarazione di garanzia islamica, il progetto ha anche un nome, si chiama Nuova Africa, Nuova Africa, ragazzi, in Arkansas, Arkansas.
0: Ma come no?
1: Ecco, e sarà completamente controllato, si dice completamente controllato dalla legge islamica, quindi
0: fantastico.
1: Fuori la polizia americana, fuori la CIA, fuori l'FBI, nessuno, solo gli islamici. Che bella.
0: È solo l'inizio.
1: E questo è solo l'inizio, qui in Europa sta succedendo già da anni.
0: Sì.
1: Ragazzi, qui bisogna svegliarsi un po', no? Perché io capisco, no? Tutto quello che serve, però, insomma, dai.
0: Vabbè.
1: Abbiamo anche l'ambasciatore russo Alexei Paramonov. Che ha affermato, dopo l'espulsione, da passare, che il governo italiano ha espulso due diplomatici russi.
0: Ma ho sentito, sì.
1: Qualche giorno fa.
0: Sì,
1: sono
0: stati espulsi.
1: Perché? Non si sa perché. Perché facevano spionaggio, una cosa del genere. Insomma, l'ambasciatore Alexei Paramonov ha affermato che, dalla sua ambasciata ovviamente, no? Che in Italia non vi sono, dice lui, figure di levatura.
0: Come
1: potrebbero esserci in Russia abbiamo Lavrov, abbiamo i vari ministri, abbiamo Putin, lo stesso Putin, ma voglio dire, e lui lamenta il fatto che qui in Italia non ci sono figure di levatura.
0: Ma come dargli torto, voglio dire.
1: Questa mossa qui di espellere i due diplomatici è atta a limitare ancora di più i rapporti tra i due paesi, ovviamente, cioè mandi via due diplomatici. Peccato, dice Paramonov, che l'Italia, pur con il suo grande patrimonio culturale e con un potenziale di idee straordinario, non riesca a mettere le persone giuste nei posti giusti.
0: Ecco, vedi.
1: E gliel'ha detta così, hai capito?
0: Gliel'ha detta, non si sa a chi si riferiva. Generico.
1: Intanto gliel'ha detta, no?
0: Ok, bene.
1: Vabbè, comunque è così. Nel contempo, qui da noi, vedi, le persone giuste, la levatura, queste cose qui, c'è Roberto Speranza che...
0: Ancora.
1: Che parla ancora.
0: Ma perché?
1: E continua a negare, sai,
0: figurati.
1: Ha detto il protocollo tachipirina vigiliatesa, di cui ne parlavamo ieri. Ha detto che non esiste,
0: non
1: è stato
0: esiste.
1: Inventato dai Novax.
0: Sì, certo.
1: Ma ti sembra che sia ancora?
0: No, ma pensa che abbiamo niente, Alzheimer, che non ricordiamo. Probabile che lui pensi così, insomma, fondamentalmente.
1: Sì,
0: ma noi ricordiamo molto bene, ricordiamo.
1: Ma noi siamo un po' basiti davanti a questo.
0: Sì, cosa vuoi dirgli?
1: Vabbè. Non lo so, sono triste oggi e andrei a cercare dove è andato a finire. Dov'è? Mario Draghi!
0: Eccolo qua!
1: Allora, Mario Draghi oggi è dal medico, egregio signor Draghi, ecco, vede, io oggi la curerò, gli fa il medico con l'autosuggestione. Dica tre volte: io sono guarito, guarirà davvero. Ripete la frase e poi fa: è vero dottore, mi sento molto molto meglio. Bene signor Draghi, ha visto, mi deve 200 euro. Certo dottore, adesso lei dica tre volte: io sono stato pagato.
0: Oh, ma le conosce tutte.
1: L'autosuggestione vale per uno, ma vale anche per l'altro.
0: Giustamente.
1: Ricordate che ascoltatori, quando andate dal medico, magari potete cercare di fare sto stratagemma,
0: sì. Si convinca che lo pagate.
1: Lei è stato pagato.
0: Vabbè, simpatica. Va bene, dai, anche per oggi missione compiuta, caro Renato, ci ritroviamo domani, come
1: ovviamente,
0: al solito.
1: Domani, stessa ora, stesso programma,
0: come sa anche la mamma.
1: Con una frase, lo ricordiamo, di Gianni Boncompagni.
0: Il grande Gianni Boncompagni, ecco. Va bene, grazie, ciao.
1: Buona giornata a tutti,
0: ciao. Andiamo a chiudere? Direi proprio di sì, andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno con questo nostro morning show. Allora salutiamo ovviamente le nostre radio, Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web nella prima ora e poi Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Vi ricordo che domani mattina saremo ancora insieme, 7.09 scatta il morning show, colazione, musica, notizie, appuntamenti, approfondimenti e insomma, e vi auguro a questo punto un buon proseguimento di giornata di questo martedì, naturalmente sempre in nostra compagnia. E vi lascio con la Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ciao, a domani.

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. Li colpiremo duramente oggi e domani, ha avvertito il presidente USA poco prima dell'annuncio ufficiale del comando centrale americano, che alle 22:45 di lunedì, ora americana, la notte iraniana, è iniziata una nuova ondata di attacchi. In un'intervista Trump ha sminuito il memorandum di intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito.
2: Un nuovo passo verso la difesa comune europea. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno formulato un'inedita coalizione volta a sviluppare uno scudo antimissili nel vecchio continente. Quanto alla forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati. Questi, in sintesi, i principali risultati annunciati al termine delle due importanti riunioni dei volenterosi che si sono tenute a Parigi.
3: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da una intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo.
2: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'immigrazione in Maine. La dinamica è ancora poco chiara, ma l'incidente sta sollevando un nuovo polverone, poiché è avvenuto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte dell'ICE a Houston. Secondo la Maine Immigrants Rights Coalition, la vittima è un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale.
3: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
2: Mondiali 2026, i quarti di finale sono finiti e ora è il momento di pensare alle semifinali. La Francia sfiderà la Spagna oggi alle 21, mentre l'Inghilterra se la vedrà con l'Argentina domani allo stesso orario. Alex Bain ha analizzato la partita che lo aspetta. Non vediamo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio. Credo che né loro né noi abbiamo paura, c'è piuttosto un grande rispetto per una delle nazionali più forti del torneo e del mondo. Sarà una partita molto equilibrata che si deciderà nei dettagli, ha detto il centrocampista spagnolo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra Milano Est e Sesto San Giovanni, sempre a causa del traffico intenso. Rallentamenti sulla 1 Bologna-Firenze per la presenza di materiale sulla carreggiata tra il bivio per la variante di Valico e Aglio in direzione Bologna. Coda sul tratto laziale di questa autostrada per il traffico intenso tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

Cari amici di On Air, buona estate a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, che inizia, si accinge ad incominciare questa prima puntata della settimana. Caldo mese di luglio, ma tante tante novità direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani.

Ed apriamo il mercato indipendenti con Akame, con il singolo Senza Limiti, un brano che va oltre la classica canzone d'amore per trasformarsi in un messaggio di forza. Cantautore ligure, Akame è il nome d'arte di Giuseppe Akame. Dopo aver intrapreso il suo percorso musicale con la chitarra acustica negli ultimi anni, ha costruito un'identità artistica che fonde cantautorato e pop con influenze rock, British, country ed elettroniche.

E loro sono i coniugi Orsini con Sergio, loro nuovo singolo, un brano che si distingue per l'uso marcato dei sintetizzatori e per un immaginario narrativo costruito più evocativo che esplicito. L'introduzione strumentale, lunga e atmosferica, apre la strada alla voce di Luca Orsini che canta in prima persona e rivela di aver trovato il tesoro di Sergio.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Ci sono incontri che arrivano senza preavviso e cambiano il colore di un'intera stagione. Con un'estate che ritorna, Daniele Foschia racconta la scintilla improvvisa tra un ragazzo e una ragazza. Uno sguardo, un colpo al cuore e quell'istante capace di trasformare l'estate in qualcosa di magico.

Flavia Celano, una cantautrice italiana che già ha all'attivo molti singoli e un album. Con l'etichetta Musica Record ha pubblicato i singoli Fiera e Inverno, artista di talento e docente di canto e songwriting, laureata presso la St. Louis College of Music di Roma. Arriva ad On Air con il suo singolo Nella mia testa.

Luca Del Torto, giovane e talentuoso cantautore italiano originario dell'Isola d'Elba, apprezzato a livello locale e nazionale per la sua voce raffinata e la solida presenza scenica. La sua carriera spazia tra importanti palcoscenici dal vivo, progetti discografici e apparizioni televisive. Torna ad On Air con Anche il tuo nome. Che vuoi che...

Terra Mia, il nuovo singolo di Matteo Venneri, cantautore e chitarrista friulano della provincia di Udine. Musicista da oltre 15 anni, Matteo ha costruito il proprio percorso tra studio, canto moderno, masterclass di chitarra ed esperienze live con diverse rock band locali, passando dai concerti nei locali di provincia sino alla partecipazione a contest musicali regionali e nazionali.

E la nostra mail è sempre la solita, che anche in questa calda estate 2026 non si chiude mai: onair@supermarketradio.it.

0: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Un'esplosione di ritmo e colore che fonde l'energia del pop funky con le atmosfere calde della Latin Bossa. Attraverso un groove coinvolgente e una melodia immediata, il brano racconta il contrasto tra una società sempre più orientata all'apparenza e chi continua a cercare autenticità. Lui è Paolo De Berardinis con Tutti.

Renzo Cantarelli, stimato cantautore, chitarrista e paroliere italiano originario di Carrara, noto principalmente per la sua produzione nell'ambito della musica folk rock. Nato in una famiglia di storici musicisti, ha imbracciato la chitarra fin dall'età di 8 anni. Ad On Air con Voglio Te.

E giunge al termine questa prima puntata della settimana di Onel. Voglio ricordarvi, come faccio tutte le settimane, che per riascoltarci basta collegarsi su Amazon Music, su Audible oppure anche su TuneIn, cercate Daniele Dalmuto oppure Onel, entrate nel nostro mondo oppure in home page sul sito www.supermarketradio.it.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia se

l'avevo amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Come detto, anche la Giannini Automobili dei fratelli Attilio e Domenico dà vita a un'ampia gamma di auto elaborate su base Fiat. Cominciano ad allestire le loro 500 a partire dal 1963 con i modelli TV e GT. Le piccole preparate dall'azienda romana riscuotono presto un grande successo commerciale, ma anche sportivo. Ottenuta l'omologazione FIA Gruppo 2, le bicilindriche diventano e restano per anni tra le grandi protagoniste delle corse turismo in pista e salita nel Gruppo 2, nelle categorie 600 e 700, fino agli inizi degli anni 80. La storia della 500 nelle corse è legata anche a quella di grandi preparatori, magari meno popolari ma conosciuti dagli appassionati. Uno di loro, per esempio, è Romeo Ferraris, che ha consentito alla piccola bicilindrica di vincere ancora di più. Già nel 1965, una 500 da lui preparata vince il campionato italiano turismo Gruppo 2 nella sua classe. L'anno successivo fa il bis e conquista anche i titoli nelle classi riservate alla Fiat 595 e all'Abarth 695. E sarà così per diverse stagioni.
0: Romeo Ferraris, un preparatore che ha nel suo nome e cognome qualche cosa che richiama il mondo dell'automobile, non poteva che primeggiare nel mondo delle competizioni con le sue 5,95 e 6,95. Proprio come questi artisti inglesi abituati a stare al top della hit parade, ci ascoltiamo una loro celebre canzone tratta dall'LP Help del 1965. Questi sono i Beatles e la canzone è Yesterday.

0: Vediamo adesso cosa dice il codice della strada in materia di sicurezza legato al discorso delle auto storiche.
1: Il codice della strada, ma anche il buon senso, ci impongono l'utilizzo delle cinture di sicurezza. Cinture di sicurezza che sono state introdotte all'interno del codice della strada il 15 giugno del 1976. Quindi, 1976, le nostre Fiat 500 sono state prodotte fino al 1975, ma vuoi vedere che non siamo obbligati ad utilizzare le cinture di sicurezza? Ebbene sì, facciamo parte di una piccola categoria di automobilisti che non hanno l'obbligo delle cinture di sicurezza. Questo perché? Perché in origine, all'interno dell'azienda, e quindi la Fiat che produceva le nostre Fiat 500, non venivano realizzati punti di ancoraggio, punti quindi di montaggio delle cinture di sicurezza. Quindi noi non abbiamo in effetti punti di ancoraggio del montaggio delle cinture. Quindi non siamo, per il codice della strada, non siamo obbligati a montarle. Però se montiamo le cinture di sicurezza, poi siamo obbligati all'utilizzo. Quindi le 500 in origine non erano predisposte alle cinture di sicurezza, ma se le installiamo siamo costretti a portarle. Per quanto riguarda un altro tasto molto dolente che riguarda sempre la sicurezza, ma in questo caso dei bambini all'interno delle nostre Fiat 500, bene ragazzi, il codice della strada prevede che i bambini di età inferiore ai 3 anni non possono essere trasportati nelle Fiat 500 e quindi nelle nostre auto storiche, a meno che non siano accompagnati da un altro passeggero di età superiore ai 16 anni. Quindi se ci sono bimbi dai 3 anni in giù non possono viaggiare da soli, ma soltanto accompagnati e soprattutto sul sedile posteriore. Dai 3 anni in su possono viaggiare invece tutti i bambini, sempre sul sedile posteriore, e invece dal 1,50 m in su, quindi non si tratta più di età ma di altezza, tutti i ragazzini che hanno superato 1,50 m d'altezza possono viaggiare tranquillamente anche sul sedile anteriore. Quindi ragazzi, riepiloghiamo: bimbi, età inferiore ai 3 anni, sedile posteriore accompagnato da un bimbo, un ragazzino, dai 16 anni in su. Tutti i bambini dai 3 anni in su invece possono viaggiare tranquillamente senza l'utilizzo di cinture di sicurezza e seggiolini sul sedile posteriore. Se sono più alti di 1,50 m possono viaggiare anche sul sedile anteriore.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: Sono le 12, è l'ora di Liscio sul Sillaro.
1: Liscio sul Sillaro.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie, 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare.

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Loro.

0: emozioni continuano e continuano. Beh, voi lo sapete che la Romagna è... cos'è?
1: Il maestro Franco Bergamini.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Sono le 13:10.
8: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
9: Luce Verde Italia.
10: Bentrovati, 3 km di coda sulla 9 Milano-Chiasso per lavori tra Como Centro e Como Montolimpino in direzione della Svizzera. Lavori in corso anche sulla 1 Milano-Bologna con 2 km di coda tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Code per traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra il bivio per la 28 Portogruaro-Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Venezia. A Roma permane sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria FL3 a Vigna Clara per danneggiamento all'infrastruttura. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ascolti a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura.
3: Sono le 14 di 12 mesi di...
4: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

girl. Uh-huh. And have we got news?

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura alla politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega, infatti, dopo i malumori, sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
2: Dall'estero, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere controllo della rotta marittima. Lo stretto non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano. L'unico modo per riaprire la navigabilità, fa sapere, è rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Il portavoce poi precisa che l'Iran si opporrà fermamente al mancato rispetto del memorandum d'intesa da parte degli Stati Uniti e che qualsiasi altra mossa degli americani si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
3: Parata militare del 14 luglio a Parigi per celebrare la presa della Bastiglia nella rivoluzione francese del 1789. Il presidente francese Macron ha sfilato sugli Champs-Élysées dall'Arco di Trionfo a Place de la Concorde, presenti tra gli altri il presidente ucraino Zelensky e il capo dello Stato Sergio Mattarella. La parata dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo si è conclusa sulle note della Marsigliese.
2: La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare.
3: A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Le indagini da parte dei carabinieri di Mogliano sono scattate immediatamente dopo la denuncia querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio.
2: Il tennis: Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Bästa in Svezia al primo match nel circuito maggiore da Parigi. Il pugliese ha battuto il norvegese Kerr, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti. Per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

Ed è proprio lei inconfondibile, la sigla che apre questo programma, ovvero sia Dance on the Floor. Quindi una buona giornata a tutti quanti voi da parte di Roberto. Ben ritrovati come sempre su Regional Radio. Anche quest'oggi abbiamo i nostri 50 minuti, cari 50 minuti da spendere per ascoltarci la musica degli anni 70, 80 e 90, che ci farà ballare anche oggi. E sì, ci ha fatto ballare da ragazzi, ma avrà lo scopo di farci ballare anche oggi, dai. Qualche occhio lucido mi farebbe piacere anche vederlo, se potessi, perché magari vuol dire che sono arrivato anche ai vostri cuori. E che cosa dire, insomma, anche oggi ci divertiremo con una musica più o meno scatenata, musica di casa nostra, musica di gente straniera, insomma faremo come al solito un misto, una Macedonia, un purpurì, come si dice. Mando anche i saluti a Media Radio Castellana, perché insomma continua il gemellaggio anche con loro. E quindi che cosa dire, andiamo subito a cominciare? Ma dai regia, schiaccia play, vai! Eccolo qui, l'ha proprio schiacciato, eh sì, si inizia oggi con gli anni 90. Approfitto anche su queste prime note per ricordare anche le modalità di ascolto sia di Dance on the Floor che di Regional Radio in generale. Allora abbiamo lo streaming, quindi si va sul sito www.regionalradio.eu. C'è un triangolino in alto a destra, se avete presente, si schiaccia e si sente cosa sta andando. Ci sono anche i podcast, quindi anche una sezione dedicata ai programmi già fatti che però non avete ascoltato, quindi avrete modo di ascoltarli lì tranquillamente. Sempre in streaming c'è l'applicazione, quella scaricabile dallo store di Android gratuitamente. E poi c'è la radio, ragazzi, fantastica radio se siete raggiunti naturalmente dal segnale delle onde medie. Dicevo prima, si comincia con casa nostra, quindi con dei produttori bergamaschi che alla fine degli anni 80, 1989, decidono di mettere in piedi questo gruppo dal nome di FBI Project. Feel It è il brano di oggi. Bye!

si cominciava con la musica house degli anni 90 con questo gruppo italianissimo, anche se ce la cantava in inglese. Come dicevo prima, appunto, dei produttori di Bergamo che hanno messo in piedi questo gruppo qui nel 1989, ma poi nel 2006 hanno cessato tutto. È un peccato perché comunque nella loro carriera hanno anche ottenuto dei discreti successi anche all'estero, parliamo di Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, quindi non soltanto a casa nostra. Il primo brano per oggi era Feel It, come già abbiamo detto, Happy Eye Project. E là, si continua ancora con il genere house, si continua ancora con gli anni 90, però insomma è un genere musicale che hanno fatto un po' in tutto il mondo, quindi non l'avevamo noi un po' come l'Italo Disco, come marchio di fabbrica, ma insomma si faceva un po' ovunque e si faceva anche in questo caso, diciamo, nel Regno Unito, per un gruppo che ha iniziato grosso modo come l'altro agli inizi degli anni 90, però è ancora in attività, quindi loro ancora se la suonano e se la cantano, come dire. Questo è uno dei loro cavalli di battaglia, perché sapete insomma che gli artisti hanno quei brani storici che praticamente suonano e cantano in ogni concerto. Si tratta degli M People e questo che è già cominciato, corre veloce e ve lo lascio ascoltare.

Eh sì, per l'appunto ce ne andiamo in America con loro, e quando si parla di boy band non possiamo dimenticarli, perché loro comunque si hanno fatto anche un po' di storia, direi. Hanno venduto oltre 80 milioni di dischi nella loro carriera. Poi hanno fatto un attimo di lascia e prendi, no? Come succede nelle migliori famiglie, ma si sono riuniti ancora. Loro sono New Kids on the Block.

quando sento le boy band immagino le ragazze dell'epoca che insomma impazzivano per questi ragazzi bellocci che cantavano, ballavano e le facevano sognare naturalmente. La carriera è iniziata nel 1984, hanno poi chiuso i battenti nel 94, ma nel 2008 si sono riuniti e dai, continuano a cantarsela. New Kids on the Block, e del 1990 era questa Step by Step. Regional Radio. Ci facciamo una passeggiata adesso negli anni 70, perché anche loro sono stati anni importantissimi per la musica. Hanno dato vita a quella che venne chiamata poi la disco music, e da lì hanno preso vari spunti gli artisti e hanno tirato fuori delle canzoni e anche delle cover a volte. Anche di questa insomma si è fatto qualche utilizzo parallelo. E quando si parla degli anni 70 non possiamo dimenticare questo, che è uno tra i gruppi più iconici, ovvero sia quello degli ABBA. Il brano l'avrete già riconosciuto, ma ve lo dico lo stesso.

ed è proprio un classico della disco music anni 70, con un gruppo, come già dicevo, veramente straordinario. Trattavasi degli ABBA e un pezzo che fa incendiare le piste quando lo si mette per ballare, questo Gimme Gimme Gimme, sottotitolo A Man After Midnight del 1979. Andiamo ancora più indietro, sì, torniamo ancora più indietro con questa macchina del tempo che è Dance on the Floor, perché possiamo veramente arrivare in punti dove magari neanche pensavamo, no? Adesso in questo caso, per esempio, siamo ritornati al 1976, che insomma è veramente tanto tanto tempo fa, non è proprio ieri. C'era questo gruppo dal nome di Heat Wave, che fece un classico anch'esso della musica che praticamente si metteva nei club e nelle discoteche. Oggi io la faccio ascoltare qui, è Boogie Nights.

so se ce l'avete fatta a rimanere fermi, perché anche questo è un brano che ci fa muovere mani, gambe, braccia, bacino, insomma un po' di tutto. Heatwave è il nome del gruppo e un altro classico degli anni 70 che era appunto questa Boogie Nights. Quando si parla di anni 70 poi non possiamo dimenticarci di lui, the king of the pop, ovvero sia Michael Jackson. Faceva nel 1979 un album che tra le altre cose era già il quinto come solista, aveva soltanto l'età di 20 anni e quindi pensate un po' quanta carriera, ragazzi. Il brano è proprio quello che dà il titolo, Off the Wall.

riascoltare questi brani è semplicemente fantastico. Quando negli anni 70 gli strumenti erano veri, il basso era il basso, la batteria era la batteria, eccetera eccetera, non come oggi che magari si ricorre a tante drum machine similari per, insomma, creare l'idea di uno strumento. Michael Jackson, il brano era Off the Wall, anche primo brano dove c'era lo zampino di Quincy Jones, e sì, ci mise anche lui lo zampino per la produzione, ha messo i soldini, diciamo così, e penso che gliene siano tornati assai. Accidenti, abbiamo fatto la metà del programma e allora c'è la sequenza mixata per voi.

Sequenza mixata di oggi dedicata agli anni 80 con tre brani che penso insomma fossero riconoscibili. Li avrete sicuramente ballati, dai, non posso credere diversamente. Aprivamo con i Blue Feeder e la loro Let's Fun Tonight. Di mezzo invece avevamo un gruppo all'epoca, i Break Machine, che ci facevano impazzire con le loro tute, scarpe da ginnastica che ballavano la cosiddetta break dance, che era un genere musicale che nasceva all'epoca. E non a caso il brano si intitolava Break Dance Party, quindi dedicato a quel genere musicale, a quel stile diciamo di ballo, ecco diciamo. Questo che abbiamo ancora in sottofondo invece per i Freeze, intitolato I.O.U. E quindi lo spelling che si fa insomma anche con le vocali. Questa era la sequenza mixata di oggi e continuiamo ancora Dance on the Floor perché manca pochissimo veramente al termine. Ce ne torniamo a casa nostra tra le altre cose, quindi quando dico questo vuol dire che il gruppo è italiano, eh sì, per forza. Il classico genere anni 90 era il

pezzo che all'inizio degli anni 80 ci facevano ballicchiare non poco con questa I Need Love. Tra le altre cose, nella loro carriera, oltre che fare brani, insomma, hanno pubblicato 14 album, hanno anche prodotto degli artisti stranieri, quindi hanno cercato di diversificare un po' la loro attività. Ce ne torniamo negli anni 70, alla fine della decade, quindi 1979, Dan Hartman, Relight My Fire. Help me.

definito il Billy Joel della musica dance, così giravoce. Oggi ci deliziavamo di Dan Hartman e questo brano indimenticabile dal titolo di Relight My Fire, ma si va con l'ultimo per oggi di Dance on the Floor, perché sì, alla fine c'è sempre una fine, dice anche una canzone di lui, di Ligabue. È venuto in mente così al volo. Andiamo a chiudere con George Duke e questa Shine On.

0: purtroppo i minuti sono passati tutti quanti e bisogna semplicemente entrare in sigla. E sì, chiudevamo con un brano dal sapore funky per la voce di George Duke e dal titolo di Shine On, e ci sono rimasti soltanto i saluti da spendere. Quindi Roberto ringrazia tutti quanti voi per l'ascolto, rinnovo come sempre l'appuntamento alla prossima programmazione per divertirci altri 50 minuti insieme. Vi lascio con i programmi che seguiranno, rinnovo comunque i saluti a Media Radio Castellana, e detto questo ho veramente detto tutto e l'ultima parola è questa. Ciao!
1: Regional Radio. Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
2: Regional Radio.

quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola.

0: non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti, e non ti basta ormai più niente. In fondo pensi ci sarà un motivo.
1: Cerchi a dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Tra Emilia e Toscana, sulla 15 della Cisa, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Si tratta di un mezzo pesante fermo in galleria. Brevi rallentamenti poi per traffico sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e il bivio per la 22 del Brennero in direzione di Milano. Lavori di notte sulla 1 Milano-Bologna tra le 21 e le 5, chiuso il tratto tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Lavori anche sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle 21 alle 5 tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. E con lo stesso orario, quindi 21.5, chiusa la 14 Adriatica tra Imola e Faenza in direzione di Ancona e tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione Bologna. Altra interruzione sulla 1 Panoramica, dalle 21 alle 6 chiusura tra la 1 Direttissima e Pian del Voglio verso Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: Jazz Train.
4: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso con una formazione di ottimi elementi, sono Microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, Microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico, in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Sono le 16:30.
8: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
9: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
10: MRC Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
11: This is a Lethal Media Production.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.

0: Mix Live Music, DJ Hammer.
1: Che la forza sia con voi.
2: Mix Live Music by DJ Hammer.

0: le 18 e 2 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
0: Sono le 18 e 6 minuti.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: tardi, si va vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza.
1: Fari per chilometri, ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, 3 km di coda sulla 9 Milano-Chiasso per lavori tra Como Centro e Como Montolimpino in direzione della Svizzera. Lavori in corso anche sulla 1 Milano-Bologna con 2 km di coda tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Code per traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra il bivio per la 28 Portogruaro-Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Venezia. A Roma permane sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria FL3 a Vigna Clara per danneggiamento all'infrastruttura. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Sono le 3 minuti. Sono le 3 minuti.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Questo è il Luca Vecchietti Show.
8: Amici radioascoltatori, un ben risentito dal vostro Luca Vecchietti per 55 minuti di Super Sound. Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys a Luca Vecchietti Show. Ci hanno presentato Bottle Up.
1: Luca Vecchietti.

0: Savecchi at the show. Romantic time.
1: E dopo i Raw Silk ci siamo ascoltati Do Way to the Music. Abbiamo un dolcissimo Richard Marx insieme a noi. Right here waiting for you, baby.

0: Richard Marx, il romanticismo impersonato. Il pezzo si intitola Right Here Waiting For You, Baby.
1: Luca Vecchietti Show, The Only Thing You Really Need.
0: Torniamo a qualcosa di più movimentato insieme ad Ariana Grande. Hey, that I

0: Luca Vecchietti.
1: More music.
2: No matter what, no matter what, you got to strut.
3: Baby, don't hurt me, David Guetta, Anne-Marie and Coi Leroy, ce lo siamo ascoltato per intero. Abbiamo ora Miss Lady Gaga, questo è Runway.

0: sono esattamente 107 bpm. Beat per minute. SOS Band, High Hopes.
1: Luca Vecchietti. Rock, roll and remember.
0: Queste invece sono veramente tante, tante di più come bpm. Sono 143. Ci scateniamo insieme a The American Rejects.

The All American Rejects, Dirty Little Secrets. L'inglese Chris Maynard è arrivato a bere ben 40 lattine al giorno di Coca-Cola, schiavo di un autentico vizio. Quando ha preso a vendere i mobili di casa per riuscire a pagarsi la bibita, gli amici l'hanno fatto ricoverare in una clinica per aiutarlo a disintossicarsi. A Harriman, dello Utah, esiste una casa vera abitata che è la fedele riproduzione di quella che nel fortunato film d'animazione Up viaggia trasportata nell'aria da migliaia di palloncini colorati. Con le graffette da ufficio che vengono vendute ogni anno nei soli Stati Uniti, si potrebbe formare una catena lunga a sufficienza per fare almeno 7 volte il giro della Terra. Nel 2016 in Giappone venne pubblicato uno schema di parole crociate che contava 66.666 definizioni. Era composto da 244.971 caselle e misurava 12 metri quadrati. Praticamente un appartamento di Tokyo, insomma, più o meno le misure sono quelle. L'attore russo Vladimir Zeldin, popolare nel suo paese, calcava le scene ancora all'età di 101 anni. Una calotta di ghiaccio estratta tempo fa in Antartide conteneva delle bolle di gas che secondo gli studiosi risalivano a ben 2,7 milioni di anni fa. Il filosofo Immanuel Kant si rifiutava di far arieggiare la propria camera da letto, era infatti convinto che tale operazione favorisse la proliferazione delle cimici. Anni fa, all'aeroporto di Český Lípa, Repubblica Ceca, alcuni ladri rimasti ignoti trafugarono, senza che nessuno se ne accorgesse, un hangar di ben 90 per 18 metri. Ecco, questa è veramente una curiosità. L'ultima per oggi, il danese Carsten Maas è entrato nel Guinness dei primati per aver costruito una mazza da golf lunga ben 4,37 metri. Con tale attrezzo ha colpito una pallina e l'ha mandata a oltre 165 metri di distanza. E dopo questo colpo di golf torniamo al nostro show. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Forget My Love. Era Diplo, Luca Vecchietti Show.
1: Luca Vecchietti Show.
0: E concludiamo il nostro appuntamento di oggi insieme a Sam Hunt. Body like a back road. Gotta go.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Sono le 21.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
5: Max Bellè presenta Vintage Club.

Che bella, che bella, un'altra puntata del Vintage Club. Max Bellè ai microfoni, ne ho due. Perché non si sa mai, capito? Mi sfugge una cosa, arriva con l'altro. No, dico una cosa. No, alla parte tecnica, come sempre, un grandissimo ragazzo, che ama soprattutto la bella musica. Giustamente anche. Dovete pensare, amici e amiche, lui ha 17 anni, l'altra sera l'ho beccato con la fidanzata. Ma no! Ma non a far porcherie. Che poi non sono porcherie. No, stavano ascoltando l'album degli America. No, vabbè, dai, 17 anni. Ah, che bello, sono soddisfazione della vita questa. Allora, continuando con la musica, All Make All, Hard Time. Allora, scusami Brian, ma cos'è che prendiamo in considerazione in questa puntata del Vintage? 1981. Meraviglioso.

All the Time 1981, quando andava di moda lui, poi gli Alan Parsons, Alicia Myers, gli Shalamar. Mamma mia, senti con cosa sono cresciuto con queste meraviglie della musica mondiale. Perché urlo? Ah no, c'erano i Bee Gees, vabbè, che cose più commerciali, mancherebbe altro. Però insomma, questo era il sound che a noi piaceva tantissimo. Pensate che avevo mi ero fatto una musicassetta e la portavo in Vespa. Sì, sul 50 special con la radio. Ma no, eravamo dei cretini meravigliosi, però eravamo cretini. Però posso dire una cosa? Eravamo felicissimi, va mucho mucho felices. No, tan tan tan tan tan tan, eh? Vintage Club.

Sirius e Eye in the Sky. Sei stato tu? Ma sei bravissimo. Sto scherzando. Allora, Vintage Club, eccoci qua, Vintage Club. Max Bellè ai microfoni, Blaia Bellè alla parte tecnica e tutti quanti voi che in questo momento siete ascolto in tutto il mondo, perché lo so che siete in tanti. E poi il Vintage Club è il vintage. Ma non è che il vintage nasce così, è ponderato. Che c'entra, non lo so, mi è venuta così, ma però va bene così. Che c'è? I WhatsApp? Lo devo dare? 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club! Lo sapevo quando dicevo quello, quando mi chiede qualcosa vuol dire che è pronto già col ditino. Il vinile, eccolo qua, che bello. Alicia Myers.

0: strada.
1: A me piace cantare. No, stavo per partire con a me mi, che non esiste, perché poi
0: no, l'italiano non è così,
1: L'italiano deve essere preciso. A me mi non si dice. Allora, Al Margaret, everybody. Allora, che volevo dire? Nulla, volevo salutare Francesca da Rimini. Arriviamo a Rimini? Sì. E là. E ci dice Max, ma che bello quando vi ascolto perché torno indietro. Quando andavo in discoteca e non soltanto in discoteca. Che c'entra? Andavo in discoteca e non soltanto in discoteca, a me mi fa un po'. Che c'entra? E anche il. Comunque, chi se ne frega, lei poteva fare nella sua vita quello che vuole, però è bello che l'abbiamo riportata indietro nel tempo e dei grandi ricordi delle belle cose, nelle belle serate e non solo. Sono agganciato anch'io. Siamo andati a prendere insieme al disgraziato dalla parte opposta questo brano, Ein Time is Raid con Archie Bell.

l'hai sentito qualche scricchiolio del vinile? Hai sentito? Bellissimo, meraviglioso, fantastico. Eppure noi i nostri vinili li puliamo, li puliamo, li disinfettiamo, facciamo di tutto per renderli accessibili musicalmente, ma ogni tanto però insomma qualche scricchiolio ci vuole, anche perché poi è la bellezza di quel supporto che noi amiamo moltissimo e sta tornando anche di moda. Il bello è tutto

bella trasmissione. Trasmissione è un vocabolo degli anni 70-80, giustamente, questo è il vintage. Ma non nel senso buono anche, no? Trasmissione, che è trasmissione? Nostro, questo nostro viaggio con il vintage nei brani, non dico più ascoltati, ma tanti brani che noi mettiamo nel nostro programma non sono mai stati ascoltati, ma sinceramente poco conosciuti, ma il bello è che noi siamo un passo avanti, ma anche due.

in collection da questo vinile che abbiamo trovato qualche tempo fa girotolando naturalmente in quelle fiere del vinile, in quei mercatini. Anche se devo ammettere una cosa, le cose più, le chicche come le chiamo io, le abbiamo trovate nei mercatini delle pulci, che non c'entrava niente con quelle mostre di vinili, sai, quei mercatini che trovi? Sì, dell'antiquariato, di queste cose, no? Con un cesto di vinili buttato là, dove dentro c'era il meglio di quello che si può trovare, mamma mia. Per noi intenditori, Starlet, BBQ Benda.

giustamente dal WhatsApp nostro è arrivato un messaggio di un intenditore che lui ama moltissimo, segue sempre il Vintage Club, e ci fa notare una cosa: come mai Max ogni tanto qualche brano è un po' più basso e l'altro un po' più alto? Ma non è il discorso del livello del suono, è l'incisione, perché tante volte incidevano un pochino più bassi, un pochino più alti, insomma, non era preciso, non erano precisi come naturalmente come potrebbe essere ora con tutta l'attrezzatura elettronica che abbiamo al manda. Comunque io preferisco così, sì, lo preferisco. Can you hang with the guy?

0: papà.
1: Come tutte le cose belle, cominciano e poi finiscono. È finito il vintage. No, ho ancora un brano da farvi ascoltare, però in voce vi saluto ora. È stato bello stare con voi, mi raccomando, fate i bravi sempre in sintonia con il Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato tutta la parte tecnica, e c'è il Brianone Brattettone.

0: Compagnia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

soltanto è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe.

0: mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

La Paz.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.